Sì, chissà sogno, io chissà sogno, e il odo. Vana paesa uzza sciarca, et chi spaluta, chissà sogno.